Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: I don't wanna lie, can we be honest?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente... Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde, ma la chiave è saper veleggiar bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiar bene adattandomi a il tempo che c'è.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: heart.
1: Feng Shui,
2: Feng Shui,
1: Feng Shui con Lara Casati.
3: Ciao, sono Lara Casati. Nella scorsa puntata vi ho raccontato cos'è e che cosa non è il Feng Shui. Oggi invece iniziamo a scoprire a che cosa serve davvero e perché può diventare uno strumento prezioso per il nostro benessere quotidiano. Il Feng Shui è molto utile per comprendere se gli ambienti in cui viviamo o lavoriamo sono adatti innanzitutto al nostro benessere, ma anche ai nostri obiettivi e alle funzioni che svolgiamo al loro interno, stanza per stanza. Ci sono momenti in cui ci sentiamo bloccati, come imprigionati, in qualcosa da cui non riusciamo a uscire. Altre volte non riusciamo a rilassarci e a goderci la nostra casa, oppure non troviamo un modo di organizzare gli spazi che ci faccia sentire davvero a nostro agio. È importante sapere che la casa rispecchia le nostre caratteristiche nel momento in cui scegliamo di andarci a vivere. Per questo motivo, se nel corso degli anni desideriamo cambiare qualcosa nella nostra vita, la casa può favorire oppure ostacolare quel cambiamento. Il Feng Shui serve proprio a questo, a comprendere dove si trovano eventuali blocchi e a creare, laddove possibile, un ambiente che sostenga il processo di trasformazione. Tuttavia, quando si interviene sugli spazi, spesso emergono anche dinamiche interiori, resistenze, emozioni, bisogni non ascoltati. Ed è qui che entra in gioco il lavoro sulla persona. Il coaching vibrazionale affianca il Feng Shui, aiutando a riconoscere ciò che l'ambiente sta risvegliando e riallineare la propria energia al cambiamento che si desidera vivere. Chiaramente, uno studio così personale approfondito può essere fatto solo attraverso una consulenza Feng Shui. Quello che invece potete fare voi, ascoltando questa rubrica, è iniziare a osservare la vostra casa con uno sguardo nuovo, chiedendovi se i flussi energetici presenti vi sostengono oppure no, e che tipo di sensazioni vi restituiscono. Insomma, come state, come vi sentite nella vostra casa? La scuola della forma, una delle due grandi scuole del Feng Shui classico, trae ispirazione anche dall'osservazione del comportamento degli animali in natura. Il suo scopo è valutare se un edificio sia armoniosamente collocato nel territorio proprio come un animale sceglie il luogo più adatto per costruire la propria tana. L'animale sceglie la tana grazie all'istinto, attraverso meccanismi innati e automatici che guidano le sue decisioni senza bisogno di apprendimento cosciente. Nella scorsa puntata vi ho già accennato che il Feng Shui ha molto a che fare con il nostro istinto. Per migliaia di anni l'essere umano ha vissuto immerso nella natura, conservando un'eredità profonda di risposte alle sollecitazioni ambientali che si manifestano attraverso reazioni istintive immediate, mediate in gran parte dal cervello enterico. Come tutti i mammiferi, anche l'uomo è soggetto alle leggi della natura. Tra gli istinti primari di protezione, ricerca del cibo e del partner, esiste un principio fondamentale chiamato principio di precauzione. Il cervello animale non reagisce solo al pericolo reale, ma si attiva già di fronte alla semplice possibilità di un rischio. Anche l'essere umano, in modo istintivo, è costantemente alla ricerca di potenziali minacce per poterle evitare. Per soddisfare correttamente questi istinti è quindi fondamentale prestare attenzione agli stimoli e alle condizioni ambientali, perché da essi dipende una parte importante del nostro senso di sicurezza, rilassamento e vitalità. Dopo la pausa musicale entreremo più nel concreto, inizieremo a vedere come leggere gli spazi attraverso la scuola della forma, riconoscendo quei segnali che il nostro corpo e la nostra energia percepiscono spesso, prima ancora della mente. A tra poco!

0: siamo di nuovo insieme dopo la pausa musicale. Prima di fermarci, parlavamo di istinto, di sicurezza, di come il nostro corpo reagisce agli stimoli ambientali in modo automatico, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ora entriamo ancora più nel dettaglio, iniziamo a capire come lo spazio dialoga concretamente con il nostro sistema istintivo, influenzando il nostro stato di allerta o di rilassamento nella vita quotidiana. Per farlo è fondamentale distinguere tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo, la nostra energia e anche le nostre frequenze interiori rispondono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio che abitiamo. Riprendiamo da qui e vediamo ora in modo più concreto come l'ambiente influisce il nostro sistema istintivo. Per farlo è fondamentale comprendere la differenza tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo e la nostra energia reagiscono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio. Le attività statiche sono tutte quelle azioni che svolgiamo restando fermi o muovendoci molto poco. Dormire, riposare, leggere, guardare la televisione. In questi momenti occupiamo un letto, un divano, una sedia e la nostra attenzione è rivolta verso l'interno oppure concentrata su un punto vicino a noi. Sono momenti di apparente quiete, ma proprio in questo momento il nostro sistema istintivo è particolarmente sensibile. Le attività dinamiche, invece, richiedono che la nostra attenzione sia rivolta all'esterno. Quando camminiamo, guidiamo, facciamo sport o cuciniamo, dobbiamo monitorare continuamente ciò che accade intorno a noi. Non stiamo fermi, ci muoviamo nello spazio e cambiamo spesso posizione. In questi casi il corpo è naturalmente più attivo e pronto alla risposta. Quando svolgiamo attività statiche, dal punto di vista del nostro cervello animale, siamo più vulnerabili. Essendo fermi e meno reattivi, il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta. Per precauzione, le energie vengono dirottate verso cuore, muscoli e cervello, mentre il sistema immunitario riduce temporaneamente la sua funzionalità. Questo avviene automaticamente, anche se non ce ne rendiamo conto. Solo scegliendo posizioni che ci fanno sentire sicuri e protetti durante le attività statiche possiamo davvero rilassarci ed evitare di restare a lungo in questo stato di preallerta che nel tempo tende ad alzare livelli di cortisolo e a creare affaticamento, irritabilità e tensione cronica. In natura, di fronte a una minaccia, l'animale reagisce con il comportamento chiamato fight or flight, cioè attacca o fuggi. È una risposta rapidissima che dura pochi istanti. In quel momento l'energia viene sottratta al sistema immunitario e convogliata verso i muscoli, sistema nervoso ed endocrino. Ormoni come adrenalina, cortisolo e noradrenalina aumentano il battito cardiaco, la respirazione, la forza e la velocità di reazione, permettendo di affrontare il pericolo o di scappare. Il problema nasce quando questa risposta, che in natura rara e brevissima, diventa prolungata. Un'esposizione continua a stimoli stressanti altera l'equilibrio dell'organismo e può generare conseguenze psicologiche, relazionali ed emotive e fisiche. Allo stesso modo, vivere a lungo in una posizione sfavorevole in un ambiente che non sostiene il nostro sistema istintivo può sembrare tollerabile, ma comporta un costo energetico profondo. La risposta fight or flight è naturale, ma non è sostenibile nel lungo periodo, perché è incompatibile con i processi di rigenerazione, riposo e guarigione. Inoltre, non si attiva solo in presenza di minacce fisiche, ma anche di fronte a traumi emotivi o psicologici. Mentre gli animali seguono l'istinto e scelgono luoghi sicuri in cui rilassarsi, l'essere umano moderno spesso reprime le proprie sensazioni, ignora i segnali del corpo e resta in ambienti che lo tengono in tensione senza rendersi conto delle conseguenze. È proprio qui che il lavoro sulle energie sottili diventa fondamentale. Il Feng Shui ci mostra dove lo spazio ci mantiene in allerta, mentre il coaching vibrazionale aiuta a riportare ascolto, presenza, regolazione, sciogliendo quei meccanismi interiori che ci impediscono di sentirci davvero al sicuro. Dopo la pausa musicale inizieremo a vedere come tradurre tutto questo nella lettura concreta degli spazi domestici, osservando quali posizioni favoriscono il rilassamento e quali invece mantengono il corpo e l'energia in uno stato di tensione costante.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci, bentornati nella mia rubrica. In quello che abbiamo visto finora è emerso un punto fondamentale. Il nostro corpo e il nostro sistema energetico rispondono allo spazio in modo istintivo, automatico, ben prima che intervenga la mente razionale. Da qui nasce un principio chiave del Feng Shui. Posizionarsi correttamente nello spazio significa rispettare il nostro istinto di sopravvivenza. Nel Feng Shui si presta particolare attenzione alla collocazione del letto e della scrivania, perché sono i luoghi in cui trascorriamo molte ore in condizioni di vulnerabilità o di concentrazione profonda. Allo stesso modo si studia con grande cura la posizione della casa rispetto al territorio, spesso descritta con l'immagine di come la casa siede nel paesaggio, se è protetta, esposta, sostenuta o sotto pressione. Nel nostro viaggio nel mondo del Feng Shui avrete modo di scoprire quali sono le posizioni più adatte per la vostra casa, per il letto e per la scrivania, ma è importante sottolineare che non esistono soluzioni valide per tutti. Ogni spazio dialoga con chi lo abita, ed è proprio qui che il coaching vibrazionale diventa un alleato prezioso, perché ci aiuta a comprendere come quella posizione, quel luogo, quella configurazione risuonino con la nostra storia, con il nostro momento di vita e con le nostre frequenze interiori. Il Feng Shui serve anche a fare in modo che gli ambienti in cui viviamo assecondino i nostri cicli circadiani, di cui vi ho già accennato qualcosa nella scorsa puntata. Secondo la visione della medicina tradizionale cinese, l'essere umano è profondamente connesso alla natura e alle sue leggi. Così come piante e animali seguono i ritmi del sole, della luna e delle stagioni, anche l'uomo, nonostante la vita moderna, resta soggetto a questi cicli. Quando viviamo in contrasto con i ritmi naturali, lavorando di notte, esponendoci solo a luce artificiale, dormendo poco in orari innaturali, nel tempo l'equilibrio sottile dell'organismo si altera. Il corpo invia segnali chiari, stanchezza cronica, tensione, instabilità emotiva, esaurimento. In questi casi, intervenire solo sull'ambiente non basta. È fondamentale anche un lavoro di ascolto e riallenamento interiore, che il coaching vibrazionale rende possibile, aiutandoci a riportare coerenza tra spazio, corpo ed energia. Il nostro organismo segue ritmi biologici quotidiani che regolano sonno, attenzione, temperatura corporea, pressione e frequenza cardiaca. Durante la notte il corpo rallenta per rigenerarsi, mentre di giorno attraversa fasi di maggiore attivazione e concentrazione. Ogni organo, secondo la medicina tradizionale cinese, ha momenti di massima e minima attività nel corso delle 24 ore. Per comprendere ancora meglio questi cicli, è necessario introdurre il concetto di meridiani, i canali energetici attraverso cui scorre il Qi, l'energia vitale. I meridiani collegano organi, tessuti e funzioni del corpo, ed è per questo che un disagio può manifestarsi lontano dalla sua origine apparente. Anche questi flussi sottili dialogano con lo spazio che abitiamo, e quando ambiente e meridiani entrano in risonanza, il corpo risponde in modo profondo. Tra poco, dopo una pausa musicale, entreremo ancora più nel vivo di questo dialogo sottile tra spazio, corpo ed energia. A tra poco!
1: Wise Radio. Music for the future.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Bentornati dopo la pausa musicale. In quest'ultima parte del nostro percorso insieme entriamo ancora più in profondità nel dialogo tra corpo, energia e spazio, parlando dei meridiani, uno degli elementi chiave della medicina tradizionale cinese e del lavoro sulle energie sottili. La salute dei meridiani è strettamente legata a quella degli organi di riferimento e allo stesso tempo la salute degli organi dipende anche dallo stato dei rispettivi meridiani. Quando il flusso energetico è armonioso, il corpo riesce a autoregolarsi mantenendo equilibrio, vitalità e stabilità emotiva. Quando invece compaiono blocchi, deficit o eccessi di energia, il disagio non resta confinato al corpo fisico, ma può manifestarsi anche sul piano mentale ed emotivo, sotto forma di dolori ricorrenti, stanchezza cronica, ansia, insonnia, disturbi digestivi, difficoltà di concentrazione o una generale sensazione di affaticamento e disallineamento. Il Qi, l'energia vitale, non circola in modo costante nel nostro corpo, ma segue un ritmo preciso e ciclico. Nell'arco della giornata, ogni 2 ore, l'energia si concentra prevalentemente in un organo e nel suo meridiano, per poi passare a quello successivo, come in una staffetta, completando un ciclo di 24 ore. A questa fase di massima attività segue sempre una fase di minimo energetico, che si presenta esattamente 12 ore dopo. In questi momenti di riposo, l'organo dovrebbe essere disturbato il meno possibile, affinché possa rigenerarsi in profondità. È importante ricordare che durante l'ora legale queste fasi vanno considerate spostate in avanti di un'ora. Secondo la medicina tradizionale cinese, organizzare la giornata rispettando questi ritmi favorisce salute, lucidità mentale, stabilità emotiva e una migliore gestione dell'energia personale. Ed è proprio qui che entra in modo naturale il coaching vibrazionale, che lavora sull'ascolto del corpo, delle emozioni e delle percezioni sottili. Attraverso questo approccio impariamo a riconoscere i segnali di squilibrio prima che si trasformino in sintomi evidenti, portando consapevolezza su ciò che crea tensione, dispersione, energia o resistenza al cambiamento. Il coaching vibrazionale non forza il corpo o la mente, ma accompagna la persona a ritrovare il proprio ritmo naturale, facilitando un riallineamento profondo tra ciò che viviamo, ciò che sentiamo e ciò che siamo. Allo stesso modo, anche il Feng Shui riconosce l'importanza fondamentale dei ritmi naturali della vita quotidiana. Orientare edifici e ambienti seguendo il percorso del sole permette di sostenere il benessere psicofisico. Le zone giorno vengono preferibilmente orientate a sud, così da beneficiare di luce e calore nelle ore di maggiore attività, mentre le aree dedicate al riposo serale dovrebbero essere protette da un'eccessiva luminosità per accompagnare gradualmente il corpo verso la fase notturna. Quando lo spazio rispetta questi principi, il sistema nervoso si rilassa, il sonno migliora e l'energia torna a fluire con maggior naturalezza. In questo senso, Feng Shui, ritmi circadiani e coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della coerenza tra spazio esterno e mondo interiore. La casa diventa così non solo un luogo da abitare, ma uno strumento di ascolto e di trasformazione. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ti parlerò del coaching vibrazionale, uno strumento che amo particolarmente utilizzare sia da solo oppure come valore aggiunto all'analisi Feng Shui, proprio come ti ho raccontato in questa puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me. A presto!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni. La menta. La menta ha una storia antichissima, gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa dell'attenzione di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continua a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogare

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentornati nella mia rubrica dedicata al benessere Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo ed espongo il mio pensiero nei riguardi del movimento corporeo. Partiamo da un'esortazione semplice, diretta, quasi provocatoria. Muoviti, dai! Ma attenzione, non ti sto dicendo di allenarti di più, non ti sto dicendo di diventare più performante. Ti sto chiedendo una cosa diversa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei mosso per stare bene? Oggi abbiamo associato il movimento allo sport e lo sport spesso viene associato esclusivamente alla prestazione. Quindi correre come se fosse utile solo per migliorare il tempo, la palestra utile solo per ottenere i risultati e l'allenamento in generale anche solo per dimostrare qualcosa, l'utilità dell'allenamento. È così, senza accorgercene, anche il movimento diventa, che cosa? Inevitabilmente solo un altro dovere. A me capita spesso di parlare con adulti che mi dicono: Paolo, io non sono portato per lo sport, e ogni volta rispondo: e chi ha detto che devi fare sport? Anche qua silenzio. Perché? Perché nella loro testa muoversi equivale a sport, e se non sei sportivo non ti muovi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità bastano 150 minuti a settimana di attività fisica moderata per ottenere benefici molto significativi sulla salute. Quindi non performance, non risultati, bensì movimento. Forse il problema non è che non ci muoviamo abbastanza, ma che abbiamo dimenticato perché muoverci. Torno con voi subito dopo questa piccola pausa musicale.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale. Allora, partiamo da questo presupposto. Il corpo non chiede performance, chiede vita. In effetti, se ci fermiamo un attimo a riflettere, il nostro corpo è fatto per muoversi. Non per stare fermo 8 ore al giorno. Non per stare seduto tutto il giorno. Il corpo chiede solo una cosa, movimento, e insieme a questo chiede anche respiro. Durante una lezione nell'associazione che dirigo, la Angel, ad un certo punto io faccio così con i bambini: metto la musica, non do alcuna indicazione, non spiego nessun esercizio, dico solo: muovetevi come volete. All'inizio è bello vedere gli sguardi di questi bambini che si chiedono: ma cosa dobbiamo fare? Cosa vuole il maestro che facciamo? Qualcuno inizia a ridere, qualcuno resta fermo, poi c'è sempre qualcuno che inizia, che parte, poi due, poi tutti. Ed è lì che saltano, girano, inventano. Ed è lì che io vedo la differenza, percepisco la differenza. Quello per me è movimento, non è prestazione. Da adulti possiamo pensare, riflettere che questa libertà noi la perdiamo. Sapete perché? Perché pensiamo: lo sto facendo bene? Serve a qualcosa quello che sto facendo? È utile? Ed è così che smettiamo. Le neuroscienze ci vengono incontro e ci dicono che il movimento attiva la produzione di una serie di ormoni, tra cui endorfine, dopamina, serotonina. Sono gli stessi che intervengono anche quando iniziamo a ridere in maniera intenzionale. Quindi muoversi cambia il nostro stato interno, prima ancora dei risultati esterni. Ora, se puoi e se vuoi, alza le spalle, respira, muovi il collo lentamente. Anche solo questo è sufficiente, perché questo è già movimento. Quindi non devi fare di più. È importante tornare a sentire. E adesso un'altra piccola pausa musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci al ritorno dopo aver ascoltato un altro brano di musica meravigliosa. Allora, voglio esortarti a scegliere il movimento e non la performance. Allora, oggi ti lascio una proposta semplice, non un allenamento, non un programma, bensì una scelta. Nel mio percorso come maestro di gioia vedo spesso adulti che tornano a muoversi non quando trovano il tempo, ma quando si danno il permesso. Una volta una docente mi disse: è la prima volta che mi muovo senza sentirmi giudicata, nemmeno da me stessa. È lì che io ho capito tutto. Il movimento, infatti, non è una gara, un confronto, una performance, è una relazione con il tuo corpo. Quindi anche pochi minuti di movimento al giorno riducono lo stress, migliorano la concentrazione, aumentano l'energia percepita. Il corpo non aspetta la perfezione, risponde alla presenza. E allora oggi prova questo, 5 minuti, solo 5 come le dita di una mano, senza obiettivi, senza aspettative. Cammina, magari allungati, balla anche, ma fallo solo per stare bene. E quando ti accorgerai del beneficio ricevuto, allora ripetilo, ripetilo e ripetilo ancora, ogni giorno. Non devi diventare uno sportivo, bensì puoi tornare a essere vivo. Muoviti, dai, ma non per dimostrare, ma per sentire, perché la gioia passa anche da lì. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui, vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante la palestra per il vostro e per il tuo benessere. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto è un concentrato di benessere, ricco di capsaicina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so precious.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è nascita. È una parola che porta con sé un senso di miracolo, di inizio assoluto. C'è qualcosa di sacro nel momento in cui ciò che non c'era improvvisamente c'è. La parola nascita deriva dal latino nascere, che significa letteralmente venire alla luce. Ed è un'immagine potente, non credete? Pensateci, prima della nascita c'è il buio, c'è il grembo materno, c'è il terreno scuro per il seme, c'è l'interno del guscio. Un luogo protetto, caldo, ma è un luogo di ombra. Nascere significa abbandonare quella protezione, significa uscire allo scoperto. Ogni nascita è un atto di coraggio della vita, un passaggio dal mistero dell'ombra alla chiarezza della presenza.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di nascita. In natura, le nascite sono infinite e quotidiane. Avvengono in ogni istante, mentre noi parliamo, mentre noi beviamo il caffè, mentre siamo bloccati nel traffico. La vita spinge ovunque. Immaginate il seme. È lì, sottoterra. Deve rompere la sua corazza. Deve spaccare l'unica cosa che lo protegge per poter diventare ciò che è destinato ad essere. Deve affiorare dalla terra, bucare la crosta del suolo, cercare il sole. Che sforzo immane per qualcosa di così piccolo. Oppure pensate alla tartaruga marina. Appena nata sulla spiaggia, minuscola e vulnerabile, sa già cosa deve fare. Correre instancabilmente verso il mare. Nessuno glielo ha insegnato. È un istinto antico, una bussola interiore che la guida verso la sua casa, verso l'ignoto dell'oceano. E il pulcino? Avete mai visto un pulcino nascere? Con pazienza infinita spacca il guscio dall'interno. Usa il suo piccolo becco come un martello. È un lavoro estenuante, ma è anche necessario. Se lo aiutassimo noi, romperemmo il guscio per lui e morirebbe. Perché è proprio in quella lotta per uscire che sviluppa la forza dei polmoni per respirare la vita. Ogni nascita porta con sé questo paradosso meraviglioso, fragilità e forza insieme. Ciò che nasce è incredibilmente delicato, eppure è spinto da un'energia incontenibile. È la vita che dice sì. La nascita non riguarda solo la biologia, riguarda anche la cultura, la storia, la coscienza umana. Pensiamo a quel periodo straordinario che chiamiamo Rinascimento. Il nome stesso lo dice, una rinascita. Dopo secoli che gli storici hanno spesso definito bui, anche se è una semplificazione, l'Europa si è risvegliata. L'arte, la scienza, la filosofia sono venute alla luce con una forza nuova. L'uomo ha riscoperto la sua centralità e la sua capacità di creare bellezza. È stata una nascita collettiva, un parto della mente e dello spirito che ha trasformato tutto il mondo. Oppure facciamo un salto più vicino a noi. Anni 70, gli astronauti della missione Apollo scattano una foto. La chiamano Blue Marble, la biglia blu. Per la prima volta l'umanità vede la Terra intera, sospesa nel buio dello spazio. È una piccola sfera azzurra, fragile, bellissima, senza confini visibili. In quel momento è nata una cosa nuova, la coscienza ecologica globale. Abbiamo capito, in un istante, che siamo tutti sulla stessa barca. Quell'immagine ha fatto nascere un nuovo sguardo su noi stessi e sulla nostra casa comune.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui a parlare di nascita dopo quest'altra pausa musicale. Nella nostra vita quotidiana, com'è la nascita? Certo, nasciamo fisicamente una volta sola, ma metaforicamente? Metaforicamente nasciamo mille volte. Nascita è un'idea che prende forma all'improvviso mentre stai facendo la doccia. Quell'intuizione che ti fa dire, ecco, ho capito, è in quel momento qualcosa è venuto alla luce. Nascita è un progetto che finalmente inizia. È quell'attività che avevi nel cassetto da anni e oggi decidi di aprire la partita IVA o di scrivere la prima pagina del tuo libro. È uscita dal buio del vorrei e fa capolino nella luce del faccio. Nascita è un cambiamento personale che rompe gli schemi del passato. Quando decidi di perdonare qualcuno dopo anni di rancore? Quando smetti di fumare? Quando impari a dire di no per proteggere il tuo tempo? Non servono ospedali e culle per questa nascita, non ci sono medici. Ma il processo è lo stesso. C'è un travaglio, c'è una rottura e poi c'è una vita nuova. Ogni volta che qualcosa di autentico prende vita dentro di noi, stiamo assistendo a una nascita. Spesso pensiamo alla sostenibilità come un mantenere, un conservare, ma la vera sostenibilità è rigenerazione, è capacità di far nascere vita dove c'era degrado. La nascita ci ricorda che nulla è definitivo, non siamo condannati ai nostri errori passati. Ogni errore può essere trasformato in apprendimento, ogni abitudine dannosa può essere rivista e fatta rinascere in una forma più sana. Ogni comunità sfilacciata può essere rigenerata. Un terreno inquinato può essere bonificato e tornare fertile. Un quartiere abbandonato può rinascere grazie all'impegno di cittadini. Un'azienda che inquinava può trasformarsi in un modello di economia circolare. La sostenibilità non è la fine della festa, è l'inizio di un nuovo modo di festeggiare. È la nascita di una civiltà che sa vivere in equilibrio. Ogni piccolo gesto, piantare un albero, scegliere la bici, riparare un vestito, può segnare l'inizio di una nuova storia più responsabile.
2: Wise Radio, music

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E ora, ritornato da questa pausa musicale, la solita sfida, la solita call to action per voi. Voglio invitarvi a diventare ostetrici della vostra vita. Domandati, quale nascita puoi favorire nella tua vita o attorno a te? Guardati intorno. C'è una relazione che è rimasta al buio e ha bisogno di sbocciare? Magari basta una telefonata per farla nascere di nuovo. C'è un'abitudine più sana che vuoi avviare? Bere più acqua, ad esempio, camminare di più, leggere la sera invece di guardare lo schermo. C'è un gesto verso l'ambiente che vuoi introdurre nella tua routine? Non serve che sia grande, non devi rifondare il rinascimento da solo. Ciò che conta è che inizi. Ciò che conta è che rompi il guscio. Scegli una cosa, una sola, e poi dille: oggi è il tuo giorno, oggi vieni alla luce.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata e dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, Max Calderan che oggi vi parla delle scarpe migliori, dei vestiti migliori da dover utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non vi parlo di marche, non vi parlo di modelli, vi parlo della comodità, ovvero quali sono i vestiti, quali sono le scarpe che meglio si adattano al nostro corpo e non viceversa. Ricordiamoci sempre la nostra origine. La nostra origine era quella di saper camminare in mezzo alla natura a piedi scalzi e di poter avere vestiti molto comodi, molto larghi per poter sostenere quello che erano i ritmi pressanti della sopravvivenza in un ambiente, in un contesto naturale, quindi anche procurarsi del cibo con la caccia, per cui o la raccolta, e quindi necessariamente dovevamo vestire molto comodi per essere molto produttivi. Ecco, tutto questo si è perso e non volendo ci siamo ritrovati a indossare nella maggior parte delle ore della nostra giornata indumenti e scarpe, calzature, che di fatto non seguono quello che sarebbe il nostro urlo di libertà all'interno del nostro corpo, che ogni giorno chiama vendetta per poter essere vestito comodamente. Ma perché è importante questo aspetto? Beh, dovete sapere che in tutte le mie esplorazioni, per esempio, le scarpe

0: scarpe erano sempre più larghe di almeno due numeri, perché camminando per ore, giorni e chilometri, tanto per darvene una, l'ultima esplorazione nel 2020 sono stati 1.800.000 passi continui senza soste, chiaramente dopo avere un paio di scarpe che adattassero e ad accogliere quello che era una variazione di misure vere e proprie del piede che si adattava ad ogni passo nel percorrere tanti chilometri. Traslando tutto nella vita di tutti i giorni, partendo dalle scarpe, se queste sono troppo strette, soprattutto in punta, si può sicuramente favorire quello che è il fenomeno dell'allucevalgo, che non è solamente un fatto estetico, è un fatto proprio di postura. Cioè l'allucevalgo, con l'alluce che va verso l'interno, tende ad andare verso l'interno, appoggiarsi sulle altre dita, modifica l'appoggio del piede a terra, quindi conseguentemente anche l'articolazione del ginocchio si deve adattare, conseguentemente quella dell'anca si deve adattare, conseguentemente tutto il rachide della colonna vertebrale si deve adattare, il cervicale si devono adattare, e può addirittura provocare mal di testa, e unito a difficoltà di deambulazione può provocare stanchezza, stress, indirettamente anche difficoltà di concentrazione, insomma in qualche modo va a interferire su quello che dovrebbe essere un nostro equilibrio, che in quel momento può servirci, ci deve servire perché siamo concentrati in qualcosa, che invece viene interferito solamente perché abbiamo avuto per anni l'abitudine di utilizzare delle calzature strette. Bisogna poi anche considerare che scarpe troppo strette possono causare, al di là delle banali vesciche che comunque non dovrebbero comparire, ci sono problemi collegati alla tendinite o problemi dovuti a sfregamento. Questo dipende anche molto dall'utilizzo di quali calzini vengono utilizzati, soprattutto dalla pressione, cioè la pressione sanguigna a livello del piede è dovuta dal fatto che viene interferita questa pressione perché la calzatura è stretta, in qualche modo può comprimere vasi sanguigni limitando l'afflusso anche di sangue alle estremità, la difficoltà del ritorno venoso, perché c'è una pompa così chiamata di ritorno venoso del sangue dalle estremità, quindi dalla periferia verso la parte centrale del corpo. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare a causa di una calzatura troppo stretta. Allora approfittiamone per toglierci le scarpe e per ascoltare un po' di musica. A tra poco.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Explorers con Max Calderán.
1: E dopo la musica passiamo dalle scarpe all'abbigliamento, che sono tra di loro collegate. Una scarpa stretta

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ciò che ci spinge a vedere solo ciò che vogliamo. Avete mai cercato disperatamente un oggetto per poi scoprire che era davanti a voi per tutto il tempo? Questo fenomeno si chiama attenzione selettiva e dimostra che il nostro cervello non registra tutto ciò che ci circonda, ma filtra le informazioni in base a ciò che considera rilevante. Un famoso esperimento che dimostra questo effetto avvenne quando ai partecipanti venne chiesto di contare i passaggi di una palla tra una persona con maglia bianca ed un'altra. Presi dal compito, non si accorgono che un uomo vestito da gorilla passò attraverso la scena. Questo fenomeno, chiamato cecità da disattenzione, mostra come il cervello ignori elementi non ritenuti importanti. L'attenzione selettiva ci aiuta a concentrarci, ma può anche distorcere la realtà. Ad esempio, se crediamo che una persona sia scortese, noteremo in lei solo comportamenti che confermano quest'idea, ignorando quelli gentili. Questo meccanismo influisce sulle nostre decisioni e sulle percezioni quotidiane, rendendoci vulnerabili alla manipolazione pubblicitaria e ai pregiudizi. Essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione ci aiuta a vedere la realtà in modo più completo e obiettivo. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porco spino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale e famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata perché nulla dice originalità, come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale. Il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

soprattutto voglio lasciarti qualcosa di pratico, qualcosa che possa aiutarti a ritornare a quello stato di equilibrio tra mente e corpo. Una cosa semplice che puoi fare è questa. Durante la giornata, quando senti che la tensione sale, posizionati in piedi ed inizia a scuotere il corpo. Parti dal braccio, inizia a scuoterlo velocemente con una certa intensità per 20 o 30 secondi, ovviamente fai lo stesso con l'altro. Puoi scuotere entrambe le braccia insieme, oppure una gamba alla volta, o ancora rimbalzare leggermente sui talloni lasciando che lo scuotimento attraversi il corpo come un'onda. È un gesto elementare ma spesso sufficiente a interrompere il circuito della tensione e a ricordare al sistema nervoso che non c'è un'emergenza reale. Dopo lo scuotimento, aggiungi il respiro. Inspira sollevando leggermente le spalle, senza sforzo, e poi espira lasciandole cadere e accompagnando l'espirazione con un suono liberatorio. Un po' come se stessi scaricando il peso della tensione dalle tue spalle. Ripetilo 2 o 3 volte. Poi chiudi gli occhi e rimani in ascolto per qualche istante, percependo tutte quelle sensazioni che provengono dall'interno, per poi riprendere le tue attività. Nel tempo, questo atto di igiene del sistema nervoso farà una differenza enorme. Tra poco ci addentreremo nel secondo pilastro per una vita longeva e felice. Parleremo di mobilità articolare e introdurremo anche un test semplice e pratico per capire quante opzioni di movimento hai oggi. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e a tra poco. 1, 2, 3, and...

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia, fondatore del Vaius Flow, e ti do il benvenuto ad un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come corpo, mente e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di movimento e longevità. Quello della longevità è un tema abbastanza rilevante al giorno d'oggi, tanti i rimedi, i protocolli, le promesse per vivere a lungo, e quando si parla di longevità sono tante le prospettive che entrano in gioco. Si potrebbe parlare di integratori, di biohacking, di alimentazione salutare, di routine perfette, ma tra le varie prospettive ce n'è una particolarmente importante ed è legata all'impatto che il movimento può avere sull'aspettativa di vita. Il mantenimento di una certa quantità di opzioni di movimento può avere non solo un impatto potente sullo stato di salute, ma anche sul grado di indipendenza man mano che si va avanti con l'età. Spostare il più possibile in avanti gli anni della fragilità è qualcosa che ha tanto a che fare con la capacità di mantenere il corpo funzionale nel quotidiano attraverso quella vasta gamma di movimenti che la vita ci richiede, come camminare, alzarsi dal letto o da una sedia, piegarsi per accogliere qualcosa, indossare un pantalone, portare le buste della spesa o prendere in braccio un bambino. Quando il nostro range di movimento si riduce, anche la nostra vita si restringe, dapprima nel corpo e poi anche nella mente, perché mente e corpo sono collegati. Come conseguenza si diventa più prudenti, più rigidi, si evitano certe esperienze, ci si protegge e senza accorgercene il nostro grado di libertà scivola via. E questo è un punto chiave che mi porta a parlare della differenza tra muoversi con l'intento di consumare calorie e ridurre il giro vita e muoversi in modo consapevole mantenendo aperte le possibilità del corpo. Perché un corpo che si muove bene è un corpo che invecchia meglio. Quando impariamo a usare il corpo con intelligenza, questo ci restituisce un'esperienza di vita libera e appagante. Se invece ripetiamo sempre gli stessi schemi motori, a lungo andare il corpo ci presenterà il suo conto. Quindi in questa puntata non voglio parlarti dell'attività fisica regolare, quella che per intenderci consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sicuramente importante come fattore protettivo per la salute, ma voglio andare oltre tali protocolli e tali prestazioni per parlarti di tre aspetti spesso sottovalutati e che in tanti anni di esperienza ho avuto modo di appurare che fanno la differenza quando si parla di longevità. Questi riguardano tre pilastri del movimento consapevole: l'equilibrio mente-corpo, la mobilità articolare e l'importanza del tessuto miofasciale. Li attraverseremo uno alla volta durante la puntata di oggi perché sono tre elementi sorprendentemente potenti per mantenere il corpo libero, funzionale e abitabile nel tempo. Ognuno di questi rappresenta un vero e proprio atto di cura, quella cura che è fondamentale per il benessere di ognuno di noi. Spesso investiamo poco tempo per prenderci cura di noi stessi e poi siamo costretti a investire tanto tempo per curarci. Ti invito a riflettere su questo. Dopo una breve pausa musicale, entreremo nel primo dei tre aspetti fondamentali per tornare a muoversi con efficienza. Forse il più urgente nella società di oggi, la ricerca dell'equilibrio tra mente e corpo e soprattutto il modo in cui il movimento, se fatto nel modo giusto, può ridurre lo stress e regolare il sistema nervoso, riportandoti in uno stato di calma che fa tanto bene al nostro equilibrio. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e a tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del primo pilastro del movimento consapevole per una vita longeva e felice, ovvero l'equilibrio tra mente e corpo. Adesso ci addentriamo nel secondo pilastro. Questo riguarda la mobilità articolare. Quando parlo di mobilità articolare in tema di longevità, ovviamente non mi riferisco all'esecuzione di movimenti estremi, alla capacità di fare la spaccata o di eseguire contorsioni forzate, bensì alla capacità di mantenere un'ampia gamma di opzioni di movimento, le articolazioni libere e un pieno controllo dei movimenti del corpo. Purtroppo la società di oggi, sempre più digitalizzata, sta rendendo il corpo sempre più ristretto e meno capace di attingere a quel pieno potenziale e a quell'infinita gamma di possibilità che questo possiede alla nascita. Quando guardiamo un bambino, è possibile, nei suoi movimenti, osservare un corpo che si muove in armonia, senza restrizioni, che respira in modo ampio e completo e che vive il corpo con creatività e curiosità. Per permettervi di comprendere meglio, faccio un esempio che riguarda le articolazioni delle anche. La maggior parte della gente oggi passa ore in posizione seduta e stare seduti significa tenere l'anca chiusa in flessione per tanto tempo. Se questa diventa la posizione dominante della giornata, nel tempo perdiamo una qualità fondamentale, la capacità di estendere l'anca, cioè di portare la gamba indietro. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è, perché l'estensione dell'anca è una componente fondamentale per una camminata stabile e sicura. Se l'anca non va più indietro, il passo tende ad accorciarsi, la spinta si riduce e il corpo compenserà in altre aree come la zona lombare, le ginocchia, a volte persino il collo e le spalle. Nel tempo e senza accorgercene, la nostra camminata diventerà sempre più cauta, meno fluida e meno sicura, un po' come è possibile osservare in una persona anziana comunemente. Per comprendere qual è il tuo grado di mobilità articolare, esiste un test molto semplice che riguarda la capacità di sedersi a terra e rialzarsi senza usare alcun appoggio, quindi senza usare sedie, supporti e possibilmente neanche le mani. Questa prova è un indicatore della mobilità del nostro corpo, dell'equilibrio, della forza, della coordinazione e anche del controllo motorio. Ovviamente, se in questo momento non riuscite, non significa che state male, significa semplicemente che c'è tanto lavoro e tanta possibilità di miglioramento. Per mantenere una buona mobilità generale del corpo, ti propongo un approccio molto pratico e facile da ricordare. Immagina di dividere il corpo in tre sezioni: braccia, gambe e busto. Poi suddividi ciascuna di queste tre sezioni in ulteriori tre segmenti. Per le braccia, spalla, gomito e polso. Per le gambe, anca, ginocchio e caviglia. Per il busto, bacino, torace e testa. Avendo quindi questa semplice ma completa mappa composta di 9 segmenti, l'idea è quella di prendersi ogni giorno pochi minuti per dare un po' di movimento in modo consapevole a ciascuno di questi segmenti. Si tratta di un piccolo atto di igiene articolare che permette di esplorare le potenzialità delle nostre articolazioni mantenendole in salute. Mentre eseguirai questi movimenti, mantieni in mente questi semplici principi. Ricerca un movimento creativo, fluido, presente. Non devi necessariamente creare movimenti particolarmente forzati, poiché il corpo deve fidarsi di quel range di movimento che è disponibile in quel momento. Se lo farai con regolarità, succederà una cosa incredibile. Pian piano il range articolare si espanderà, restituendoti un senso di libertà e spazio all'interno del corpo e magari, ripetendo quest'atto di igiene articolare nel tempo, ti accorgerai che il test di sedersi e rialzarsi da terra senza utilizzare supporti diventerà un qualcosa di estremamente semplice e naturale. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, entreremo nell'ultimo pilastro del movimento consapevole per una vita longeva e felice, ovvero la fascia, il tessuto connettivo che ricopre i muscoli e l'importanza dell'idratazione di tale tessuto per percepirsi e far scorrere l'energia. Adesso una piccola pausa musicale e a tra poco.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato di mobilità articolare. Adesso entriamo nell'ultimo dei tre pilastri del movimento consapevole, ovvero la fascia. La fascia è una rete di tessuto connettivo che dà forma e struttura al nostro corpo. In sostanza è quella rete che tiene insieme tutto l'apparato muscolare, evitando che questo si disgreghi, e ci dà quella forma che permette di riconoscere una persona anche a distanza di anni, magari con qualche ruga in più, ma grazie all'opera di mantenimento della fascia le nostre sembianze negli anni rimangono pressoché simili. Quindi la fascia è la rete della continuità, è ciò che connette tutto all'interno del corpo. Nello specifico, la fascia che riveste le strutture muscolari è composta da elastina e collagene. Per intenderci, se provate a tirarvi la pelle dell'avambraccio, il fatto che la pelle non si stacchi è grazie all'intervento del collagene. Il fatto che la pelle ritorni alla sua posizione originaria quando la lasciate è grazie all'elastina. La fascia è come una sostanza gelatinosa che, per intenderci, potrebbe ricordarci le proprietà del miele. Una fascia idratata è come il miele che scorre, fluido. Una fascia che diviene rigida è come il miele allo stato solido e cristallizzato. Per anni la fascia è stata considerata un prodotto di scarto nello studio dell'anatomia. Durante le dissezioni veniva scartata poiché si pensava fosse un tessuto inerte. Ma oggi sappiamo che è una delle grandi chiavi di lettura del corpo. È una rete che trasmette informazioni, che influenza il modo in cui ci muoviamo e persino il modo in cui ci relazioniamo con lo spazio. È una rete cristallina ed elettrica che presenta più di 250 milioni di terminazioni nervose e possiamo considerarlo un vero e proprio organo di senso. La fascia registra le nostre abitudini, le nostre posture, le tensioni, gli stress ripetuti e addirittura certi traumi emozionali. Quando questa rete si irrigidisce, il corpo inizia a lavorare male, compaiono dolori, il livello energetico si abbassa e il recupero rallenta. Ci sono tanti modi per stimolare la fascia. Possiamo farlo con pratiche come lo yoga, il pilates, alcune pratiche di movimento funzionale, con l'automassaggio attraverso l'utilizzo di roller e palline. Sebbene per praticare queste tipologie di attività serva rivolgersi a un professionista, oggi voglio lasciarti invece un consiglio pratico e semplice. Se provi a muovere la pelle dell'avambraccio, avvolgendola con una mano delicatamente, senti che c'è un certo grado di movimento della pelle in relazione alle ossa. Puoi muovere la pelle su e giù, puoi creare movimenti circolari. Questa semplice azione può aiutarti a mantenere la fascia idratata. E puoi ripetere questo processo in diverse aree del corpo. Puoi farlo nelle cosce, con entrambe le mani, nei polpacci, nella bassa schiena, nella muscolatura del petto, del collo. Ovunque senti che c'è possibilità di muovere la pelle in relazione alle ossa, è un ottimo modo per mantenere la fascia idratata e favorirne la scorrevolezza. Mantenere la fascia libera e idratata non solo cambia la qualità del movimento, ma innalza il nostro livello energetico, il nostro senso di agio che proviamo nell'abitare il corpo ed è uno dei regali più grandi che possiamo farci per la longevità. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo della colonna vertebrale e di come questa rappresenta l'albero della vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della rubrica Energy Flow, mente, corpo e movimento, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it e quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Oggi, nel nostro spazio di Wise People, ci dedichiamo ad un animale che spesso viene definito come un mostro. Siamo insieme a Marco Spinelli, documentarista. Parliamo di squali. Cosa dovremmo sapere su questi animali spesso demonizzati?
2: Sì, purtroppo sicuramente lo squalo è stato demonizzato, ecco, negli ultimi 50 anni a causa dei film, dei media. Siamo stati abituati ad avere una visione, un'immagine dell'animale che mangia l'uomo, che terrorizza, che fa paura. In realtà vi posso assicurare, dopo tantissime immersioni con questi animali, che intanto non è un animale che è pericoloso per l'uomo e soprattutto non terrorizza, non fa paura. L'uomo non rientra nella sua dieta, ma è un qualcosa di straordinario. È un animale che è sopravvissuto alle estinzioni di massa su questo pianeta, che esiste da milioni di anni e che ancora oggi fortunatamente è presente nei nostri mari, che purtroppo, ecco, oggi la sua salute è a rischio a causa dell'uomo. Lo squalo non ha mai avuto predatori al di sopra di lui, è l'animale per eccellenza, l'animale al vertice della catena alimentare, e oggi l'unico predatore è l'uomo. Quindi questo ci deve far riflettere su quanto l'impatto umano può causare problemi e può portare delle specie del genere a rischio di estinzione.
1: Sarebbe un problema per l'ecosistema marino. Qual è l'importanza degli squali nei nostri mari?
2: Lo squalo è fondamentale per gli ecosistemi marini perché, essendo al vertice della catena alimentare, è un po' come se fosse colui che detta l'equilibrio, no? Immaginiamoci una scomparsa di questa specie causerebbe uno squilibrio negli ecosistemi marini e di conseguenza su tutto l'ecosistema terrestre. Io dico sempre, è difficilissimo pensare che la salute dell'essere umano possa dipendere dallo stato di salute di uno squalo. Perché ovviamente immaginiamo questi animali come qualcosa di lontano, qualcosa che sta sott'acqua e che non vediamo. E capisco che può essere difficile creare un'empatia con qualcosa del genere, ma questo perché l'uomo ha difficoltà in realtà a riconoscersi collegato a tutto ciò che lo circonda. In realtà qualsiasi animale è fondamentale su questo pianeta. In questo caso parliamo di un top predator, quindi un animale che ha una certa importanza, ma quello che credo che sia la cosa più importante è sentirsi parte integrante del pianeta e di tutto ciò che ci circonda.
1: E questa è una riflessione che bisognerebbe fare per tutte le specie viventi che popolano il nostro pianeta. Parliamo di Shark Parade. Spieghiamo a chi ci ascolta di che cosa si tratta.
2: Sì, negli ultimi 3 anni, insieme a mio fratello che è un biologo marino e ricercatore, e ho questa grande fortuna appunto di lavorare con lui, abbiamo portato avanti un progetto, un documentario intitolato Shark Parade, e cerchiamo di far luce su una tematica abbastanza contorta, perché non se ne parla mai, ed è quella del commercio di carne di squalo. Perché tantissime persone non lo sanno, ma spesso mangiamo carne di squalo senza saperlo. E non perché sia qualcosa di nascosto, illegale o legato alle frodi alimentari, ma semplicemente non siamo consapevoli. C'è tanta disinformazione. Noi, se andiamo al supermercato, possiamo acquistare un trancio di palombo, verdesca, smeriglio, spinarolo, gattuccio e potrei continuare all'infinito. E tutti questi sono squali. Il problema principale è che a volte molte di queste specie sono a rischio di estinzione, in pericolo, non sono veramente protette a livello globale, perché poi le leggi cambiano in ogni nazione e nei mari di tutto il mondo, e purtroppo noi continuiamo a consumarlo. Una nazione come l'Italia, tra il 2009 e il 2021, è risultata essere la terza nazione per importazione di carne di squalo. Questo ogni volta lascia bocca aperta, perché pensiamo sempre a luoghi lontani da casa nostra, no? Pensiamo sempre che queste cose accadono molto lontano, ma in realtà sono sotto i nostri occhi e magari siamo anche i complici di questo

0: È legato soprattutto al commercio di pinne di squalo, lo shark finning, che consiste nel tagliare le pinne dorsali per scopi alimentari, principalmente è molto legato al mercato asiatico, perché si pensa che ancora oggi le pinne siano un cibo afrodisiaco, una zuppa di pinne può costare tantissimo. Lo shark finning è regolamentato in alcune parti del mondo, non in tutte le nazioni. C'è davvero un abisso se pensiamo alle leggi che tutelano gli squali dal punto di vista del commercio di pinne, perché il commercio illegale genera dei profitti altissimi, è difficile da combattere, ma soprattutto c'è tanta criminalità, non è qualcosa di pulito. Quindi l'Europa si sta impegnando tantissimo in questi ultimi anni per vietare, vi faccio un esempio della legge che è permette di sbarcare gli squali con le pinne ancora attaccate al corpo, perché in tanti paesi pescano, tagliano le pinne e rigettano il corpo dello squalo in mare perché non ha nessun valore, è una carne povera, mentre le pinne valgono banalmente più dello squalo.
1: Continuiamo a parlare di pesca e di pericoli determinati dalle modalità e purtroppo anche dalle reti dimenticate che vanno inesorabilmente alla deriva. Ci puoi dire nello specifico cosa sono le reti fantasma?
0: Tra il 2021 e il 2022 ci siamo dedicati a un progetto, un documentario intitolato Missione Euridice, che aveva lo scopo di ripulire uno dei golfi più importanti della Sicilia, che è il Golfo di Cefalù, in una secca a 30 metri di profondità dove abbiamo trovato più di una tonnellata di reti fantasma. Le reti fantasma non sono nient'altro che reti a pesca che vengono abbandonate o perse in mare accidentalmente e una volta finite sul fondo non fanno altro che continuare a pescare, uccidere animali e soprattutto soffocare l'intero ecosistema. È una trappola mortale, una delle più potenti, più forti che ci possono essere in mare. E i numeri legati all'inquinamento di reti fantasma e attrezzature fantasma, perché non ci sono solo le reti, ma insomma, tutti gli attrezzi che vengono utilizzati per pescare, il numero è pazzesco perché ogni anno si perdono tra le 600 e le 800 mila tonnellate di attrezzature fantasma in mare e il danno è continuo. Quindi è un tipo di inquinamento che va combattuto assolutamente e costantemente, però anche molto difficile perché una volta che le attrezzature finiscono sott'acqua non è semplicissimo recuperarle, servono dei team adatti per il recupero, è pericolosissimo, dipende a che profondità, quindi insomma non è come fare un clean up in spiaggia.
1: Quindi tanta esperienza e soprattutto conoscenza dei fondali. Nelle tue innumerevoli immersioni, hai notato un peggioramento dell'inquinamento dei nostri mari?
0: Sì, purtroppo il Mar Mediterraneo è uno dei mari più sovrasfruttati al mondo. E quando si parla di sovrappesca, ovviamente non si fa altro che pensare alla pesca intensiva, che è il vero problema, ecco, degli oceani è legato alla pesca intensiva in tutti i suoi modi. Basta pensare alla pesca a strascico che ancora oggi viene praticata soprattutto in modo illegale. Io da siciliano sono cresciuto nel mare della Sicilia, ho avuto tante esperienze in mare. E vi assicuro che ci sono tanti posti dove la pesca a strascico. Io sono contrario in generale alla pesca a strascico, ma è regolamentata. E spesso io quello che vedo è un tipo di pesca a strascico dove non viene rispettata nessuna regola. E il tipo di distruzione di quella pesca è inimmaginabile perché distrugge tutto quello che c'è sul fondo e pesca tutto.
1: E conosciamo bene i danni che fa la pesca a strascico. Hai fatto bene a ricordarcelo. Passiamo invece alle tue immersioni nei mari e negli oceani più profondi. Quali sono le acque e gli ambienti marini più spettacolari che hai visto?
0: Questa è una domanda difficilissima perché trovare un mare, un sito, un luogo sott'acqua che possa mettere al primo posto è difficilissimo. Io rispondo sempre così. Al primo posto metto il Mar Mediterraneo perché è troppo facile pensare alle bellezze delle barriere coralline, a tutto quello che c'è fuori al Mediterraneo. Però il Mar Mediterraneo è il mare unico dove ci sono tantissime specie endemiche, c'è un habitat incredibile, appunto unico del nostro mare e che spesso non consideriamo. Poi uno dei mari che mi ha colpito di più al mondo è stato il mare delle Maldive. perché le passe oceaniche, poter fare immersioni con tantissime specie di squalo diverse e vedere

0: quei colori sott'acqua, insomma, mi ha davvero colpito. E ho girato tanto, però quando torno lì è sempre incredibile.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con un'ultima domanda. Più che una domanda, una riflessione. Qual è, secondo te, il più grande insegnamento che ti ha dato e che ci può dare il mare?
0: Se penso al mare, penso sempre a dei ricordi belli. Perché credo che il 90% dei miei ricordi, ecco, della vita che ho fatto, non sono fortunatamente, insomma, no, chissà che età, però di esperienze in mare ne ho fatte e sono sempre legate a qualcosa di straordinario, che sia il bagno con mia mamma e mio padre da piccolino o il giretto in barca con mio fratello. Quindi per me davvero il mare ha un valore di vita infinito. E quando sto in mare ho la possibilità davvero di collegarmi con qualcosa di unico che mi permette di sentirmi parte integrante del pianeta, soprattutto quando faccio immersioni con gli squali. E ecco, vedere uno squalo negli occhi sott'acqua, osservarlo, mi fa sentire vivo, mi sento come se fossimo la stessa cosa. È questo stimolo che mi danno gli animali, mi danno le immersioni e soprattutto quello che è successo in questi ultimi anni, cioè vedere come il mare è cambiato e quanto lo stiamo inquinando, quanto l'impatto umano sta recando questi problemi, mi dà lo stimolo a raccontare sempre di più, a fare qualcosa sperando di poter ispirare qualcuno, poter stimolare qualcuno nel fare qualcosa, perché credo che, ecco, alla fine di tutto questo discorso, l'informazione è l'arma più grande che abbiamo tra le mani e che può davvero portare a un cambiamento.
2: Un motivo in più per essere Wise.
3: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
2: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei Wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Le cascate dell'Igasu, l'avete mai sentito parlare? È uno dei luoghi più impressionanti e maestosi del pianeta, situata al confine tra Brasile e Argentina, nel cuore della foresta pluviale, un vero capolavoro della natura che lascia chiunque senza fiato. Il lato brasiliano, il panorama è semplicemente mozzafiato. Il parco nazionale offre una vista panoramica unica su questo fenomeno naturale, 275 salti d'acqua che si estendono per quasi 3 km. Il più celebre, la Gola del Diavolo, un impressionante abisso dove l'acqua precipita con una potenza e un fragore quasi ipnotico. Il sentiero principale permette di camminare lungo passerelle sospese, con viste spettacolari, tra arcobaleni, nuvole d'acqua e il verde intenso della giungla. E per i più avventurosi c'è anche la possibilità di avvicinarsi in barca fino quasi sotto le cascate, un'emozione pura. Patrimonio dell'umanità UNESCO, il lato brasiliano delle cascate è un esempio perfetto di natura e conservazione. È un luogo che parla col rumore dell'acqua, l'energia della terra e la forza della vita selvaggia. Le cascate dell'Igasu non si visitano, ma si vivono e una volta viste non si dimenticano più. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

If you ask a stupid question,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi vi parlo di una delle sitcom più amate degli anni 90, Willy, il principe di Bel-Air. Willy è un ragazzo di Filadelfia che viene mandato a vivere con gli zii ricchi a Bel-Air, in California, per allontanarsi dai guai del quartiere. Immerso in una nuova vita da principe, nella lussuosa villa degli zii, Willy affronta situazioni comiche e conflitti culturali con un'ironia unica, conquistando il cuore di tutti. La serie è una miscela di risate ma anche di riflessioni su temi sociali, come la discriminazione e la famiglia. Lo sapevate che il tema musicale della sigla è stato scritto e interpretato da Will Smith stesso? Una canzone che è diventata un'icona degli anni 90. Perché guardare questa serie? Perché Willy il principe di Bel-Air non è solo una serie comica, ma anche un viaggio di crescita personale, un mix di risate, emozioni e temi universali. Quindi, se vi manca un po' di nostalgia degli anni 90, non vi resta che sintonizzarvi e tornare a Bel-Air. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile ed è proprio questa la

cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso, il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

0: di maestà.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow

0: Mente e Corpo in Movimento, la rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
1: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, Mente e Corpo in Movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Eccomi, sono Sere e vi parlo dalla City. Siete in procinto di lasciare il vostro nido e andare a stare in una casa tutta vostra? Ebbene, vivere da soli può sembrare un'avventura in solitaria, ma con il giusto approccio può trasformarsi in un'esperienza fantastica. Ecco quindi alcuni suggerimenti per rendere questa fase della vostra vita indimenticabile. Iniziate con crearvi il vostro angolo magico. Personalizzatevi uno spazio con decorazioni che rispecchino la vostra personalità. Ogni oggetto racconta una storia, quindi rendetelo unico. Inoltre, provate a diventare chef della vostra cucina e sperimentate nuove ricette. Oltre alla solita pasta al pomodoro, provate a cimentarvi in piatti esotici, perché anche un pasticcio culinario vi potrebbe far ridere. Inoltre, organizzatevi serate cinema a casa, così, muniti di popcorn e coperte, perché la vostra compagnia preferita siete proprio voi stessi. E ancora, fate amicizia con le faccende domestiche. Mettete per esempio un po' di musica e trasformate le pulizie in un ballo sfrenato. Potrebbe essere un modo fantastico per tenere a bada la polvere. E per finire, esplorate nuovi hobby. Dalla pittura alla danza, provate cose nuove. È il segreto per non annoiarsi. E in ogni caso ricordatevi, vivere da soli è un'opportunità per scoprire quanto siete incredibili. Godetevi quindi ogni istante di questa splendida esperienza. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi parliamo di una delle band più iconiche degli anni Ottanta, i Duran Duran. Formati a Birmingham nel 1978, questi cinque ragazzi hanno rivoluzionato il panorama musicale con il loro stile unico e le melodie indimenticabili. Ma lo sapevate che dietro uno dei loro brani più famosi, Ordinary World, si nasconde una storia toccante? È stato scritto da Simon Le Bon in un momento di profonda crisi personale. Era il 1993 e la band stava vivendo un periodo di incertezze e cambiamenti. Le Bon, colpito dalla perdita di una persona cara, ha trovato ispirazione nella ricerca di una normalità, in un mondo caotico. Mentre si trovava in un viaggio in Sud America, lui e la band riflettevano sul senso della vita e sulle difficoltà di affrontare la perdita. Il risultato è una ballad emotiva che parla di speranza e resilienza. E quando il brano è stato pubblicato, ha subito conquistato il pubblico, ovviamente, diventando un inno per molti. Ordinary World non è solo una canzone, è una testimonianza del potere della musica di accompagnarci nei momenti difficili. Vi aspetto alla prossima puntata, con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di perdono. Il perdono è spesso frainteso come un atto di debolezza o una concessione all'altro. In realtà è uno degli strumenti più potenti per liberarsi dal peso emotivo del passato. Non significa dimenticare o giustificare un torto, ma smettere di lasciare che quel dolore ci condizioni. Da un punto di vista psicologico, il rancore è una forma di stress cronico. Quando ricordiamo un'ingiustizia, il nostro corpo reagisce come se la stessimo vivendo di nuovo, aumentando la pressione sanguigna e il cortisolo. Perdonare non elimina il torto subito, ma spezza questo ciclo dannoso. Il processo di perdono richiede tempo e introspezione. Spesso inizia con la comprensione. Perché quella persona ha agito in quel modo? Questo non cancella la responsabilità, ma può aiutare a mettere le cose in prospettiva. Inoltre, il perdono è un dono che ci facciamo a noi stessi. Liberandoci dal risentimento, recuperiamo energia emotiva da dedicare a ciò che conta davvero. Perdonare non è sempre facile, ma è un atto di forza interiore. Ci permette di guarire e di vivere il presente senza essere prigionieri del passato. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi vi porto nel mondo poetico e affascinante di Chiamatemi Anna, la serie TV che ha fatto innamorare milioni di spettatori con la sua protagonista ribelle e sognatrice. Ambientata alla fine del 1800, la serie racconta la storia di Anna, una ragazzina orfana con una mente brillante e un'immaginazione straordinaria, che viene adottata per errore dai fratelli Cuthbert, i quali volevano un ragazzo che gli aiutasse nella fattoria. Tra guai, amicizie e battaglie per trovare il suo posto nel mondo, Anna trasforma Green Gables in un luogo magico. Sapevate che la protagonista ha dovuto superare oltre 1800 candidate per ottenere il ruolo di Anna? La sua interpretazione intensa e genuina ha conquistato i produttori all'istante. Perché a guardarla? Perché Chiamatemi Anna ci insegna che la fantasia è un superpotere e che le parole hanno la forza di cambiare il mondo. Quindi siete pronti a lasciarvi trasportare nel magico universo di Green Gables? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma,

ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Tra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato, insieme ad un editore greco, la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Bentrovati, sono Sere e vi parlo dalla City. Ma sarà vero che le donne vivono più a lungo degli uomini? Ebbene, pare proprio di sì. Le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini per diverse ragioni, tra cui fattori biologici, comportamentali e genetici. Una spiegazione interessante riguarda il cromosoma X. Le donne possiedono due cromosomi X, mentre gli uomini ne hanno solo uno. Questo doppio patrimonio genetico permette alle donne di avere un cromosoma X silenzioso, ecco, chiamiamolo così, che può compensare eventuali mutazioni o anomalie presenti nell'altro cromosoma X. In caso di una mutazione dannosa, le donne possono attingere ai geni sani dell'altro X, mentre gli uomini con un solo cromosoma X non hanno questa riserva. Inoltre, le donne tendono a manifestare comportamenti più salutari, come una minore propensione al fumo, per esempio, e un uso moderato di alcol, e sono più inclini a cercare assistenza medica, per esempio. Fattori ormonali, come gli estrogeni, possono anche contribuire a una migliore salute cardiovascolare, proteggendo le donne fino alla menopausa. Infine, le differenze nel modo in cui uomini e donne affrontano lo stress e mantengono relazioni sociali possono sicuramente influenzare la longevità. Questi elementi insieme creano un quadro complesso che spiega perché le donne, in media, vivono più a lungo degli uomini. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto sotto il sole degli anni Ottanta con un brano che profuma di vacanza e spensieratezza, Club Tropicana degli UM. Uscito nel 1983, questo pezzo divenne subito un simbolo dell'estate, con il suo ritmo accattivante e il testo che ironizza sulle vacanze di lusso a basso costo. Molti credono che il brano celebri la dolce vita, quando in realtà George Michael e Andrew Ridgeley volevano prenderla in giro. Il testo racconta di un luogo da sogno, dove il divertimento è gratuito, ma dietro si nasconde una sottile critica al mondo delle vacanze organizzate, vendute come esclusive, ma in realtà accessibili a tutti. E il video? Girato in una location spettacolare, l'iconico Pike's Hotel di Ibiza, noto per i suoi party selvaggi e frequentato da star come Freddie Mercury. Nel video, George e Andrew si godono la piscina tra cocktail e risate, mentre Dizzy Lee e Charlie Holliman, corista della band, interpretano due misteriose ospiti. Insomma, Club Tropicana è più di una semplice canzone estiva, è una satira danzante con un ritmo irresistibile. Non vi è venuta voglia anche voi di riascoltarla con un bel cocktail in mano? Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Pronte ad immergervi in un mondo di risate, effetti speciali e follia scatenata? Oggi parliamo di un cult degli anni 90, The Mask, il film che ha dato un volto verde alla comicità. Stanley Ipkiss è un timido impiegato di banca con una vita piuttosto ordinaria, finché non trova una maschera antica che gli dona poteri incredibili. Indossandola, infatti, si trasforma in un personaggio esuberante, stravolgente e quasi indistruttibile. Ma ogni potere ha le sue conseguenze e i guai sono dietro l'angolo. Sapevate che The Mask ha consacrato Jim Carrey come star della commedia? Grazie alla sua incredibile mimica facciale e alla sua energia travolgente. Inoltre, segnò il debutto cinematografico di Cameron Diaz, lanciandola nel firmamento di Hollywood. Perché rivederlo? Perché è un mix perfetto di comicità, azione e fantasia, con effetti speciali ancora oggi sorprendenti. Se non l'avete mai visto, allacciate le cinture per un viaggio nel caos più divertente che mai. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: sere and the city.
1: Sono Sere e vi parlo dalla City. Vi racconto di un'iniziativa innovativa che arriva direttamente dalla Germania. In questo paese hanno notato che il 7% dei crimini contro le donne avviene, stranamente, proprio nei luoghi di sosta delle macchine. E quindi hanno pensato di creare dei parcheggi sicuri ed esclusivi proprio per le signore. In un contesto in cui la sicurezza e il benessere di tutti gli automobilisti sono sempre più al centro dell'attenzione, questa misura si propone di offrire uno spazio dedicato alle guidatrici, rendendo l'atto di parcheggiare meno stressante e sicuramente più tranquillo. Questi parcheggi, diffusi in diverse città tedesche, risultano più ampi e si trovano in aree ben illuminate e monitorate. L'intento è chiaro: fornire un ambiente dove le donne possano sentirsi più protette, soprattutto nelle ore serali. Inoltre, i parcheggi sono facilmente accessibili e strategicamente posizionati per ridurre al minimo i percorsi solitari. Questa iniziativa non solo mira a garantire maggiore sicurezza, ma punta anche a sensibilizzare sull'importanza di spazi inclusivi e pensati per le esigenze di tutti. Un esempio positivo di come le infrastrutture urbane possano evolversi per favorire un cambiamento culturale. E voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto alla scoperta di un collettivo musicale che non ha solo fatto musica, l'ha smontata e ricostruita da zero. Sto parlando degli Art of Noise. Negli anni 80, mentre tutti erano ossessionati da chitarre, sintetizzatori, loro hanno pensato: e se trasformassimo un colpo di tosse in una melodia? O il suono di una porta che sbatte in un ritmo? Ed è così che con il mitico Fairlight, uno dei primi campionatori digitali, hanno iniziato a creare musica con i suoni più improbabili. Sentite questa, la loro hit Close to the Edit contiene il rumore di un'auto che si schianta. Eh sì, avete capito bene, hanno preso un crash e l'hanno reso orecchiabile. E che dire di Moments in Love, un brano così etereo e romantico, completamente creato da un computer. Incredibile, no? Ma la parte più assurda è che nessuno sapeva chi fossero. Niente volti, niente interviste, solo suoni misteriosi e copertine enigmatiche. Un'idea geniale, perché la loro musica sembrava davvero arrivare da un'altra dimensione. Gli Art of Noise non hanno solo sperimentato, hanno predetto il futuro della musica elettronica. Infatti, senza di loro, questa musica oggi non sarebbe la stessa. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show. E ora godiamoci proprio la loro Moments in Love.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Qui su Wonder and Wonder parliamo di luoghi del cuore e oggi voglio aprire una riflessione sulla città in cui questo programma è nato, la città di Milano. Milano è spesso raccontata come la città del progresso, dell'innovazione, della moda e della finanza. Il luogo in cui tutto si muove velocemente, dove il tempo è scandito dal lavoro, dagli appuntamenti e dalle ambizioni. Ma cosa si cela sotto questa immagine frenetica e scintillante? Dietro ai grattacieli e le vetrine luccicanti, Milano è anche una città di contrasti. Tutti la identificano come il simbolo della modernità in Italia, la città d'arrivo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ma proprio qui, nella città dei balocchi, spesso può capitare di sentirsi inglobati da un senso di isolamento urbano. Forse il ritmo incessante della vita quotidiana, il traffico, gli impegni e la continua corsa verso il successo, forse ci fanno perdere di vista l'aspetto più autentico della città e dei suoi abitanti. Eppure Milano non è solo questo. È fatta di storia, di incontri, di luoghi rassicuranti che conservano ancora un'anima autentica, un'anima italiana. Nei suoi quartieri storici, nei cortili interni delle vecchie case di ringhiera, nei piccoli bar storici, si trovano ancora frammenti di umanità che resistono alla frenesia, alla modernità e allo sviluppo. Dei luoghi che ci permettono di rallentare, di sognare e di sentirci ancora accolti, a casa. Oggi più che mai, in un mondo in continua evoluzione, è importante riscoprire le sfumature di una Milano che va al di là della sua immagine di metropoli iperconnessa. Ricordarsi che, oltre al traffico, agli uffici, ci sono storie da ascoltare, angoli da esplorare e attimi di poesia nascosti nella vita di tutti i giorni. E in questo momento, se vi trovate proprio qui, magari diretti al lavoro, a un appuntamento, fermatevi un attimo a guardare la città con occhi diversi, perché Milano non è solo velocità, ma anche dettagli da scoprire, bellezza da riconoscere e connessioni umane da ritrovare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutetia di Parigi e il Café Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, sono Charlene Williams per Behind. Oggi parliamo di Marvin Gaye e la canzone What's Going On, pubblicato nel 1971. Rappresenta un autentico capolavoro che ha segnato una svolta fondamentale nella storia della musica. Questo album non è soltanto un successo commerciale, ma si distingue per la sua profonda carica sociale e politica, affrontando tematiche rilevanti come la guerra del Vietnam, la povertà e la disuguaglianza razziale. La genesi di What's Going On è stata fortemente influenzata da esperienze personali. Una conversazione con il fratello Frankie, che ritornò dal Vietnam portando con sé storie strazianti e devastanti. Inizialmente scartato dal Motown, l'album rappresenta una rottura con il formato tradizionale, optando per una struttura narrativa continua che si sviluppa come un vero e proprio racconto musicale, in cui ogni brano si integra armoniosamente con l'altro. Il titolo stesso si è trasformato in un simbolo universale, un grido che esprime il bisogno di comprendere cosa stia succedendo nel mondo, denunciando tutte le ingiustizie. La voce inconfondibile di Marvin, capace di trasmettere emozioni intense, ha reso questo lavoro un punto di riferimento per molti artisti, tanto da essere inserito nel 2021 nel Hall of Fame dei dischi che hanno cambiato la musica. Beh, che dire, un album senza tempo che continua a risuonare profondamente nella coscienza di chiunque l'ascolti. Io sono Charlene Williams per Behind. Ascoltiamo adesso What's Going On by Marvin Gaye. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio le altre? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. La ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 chilogrammo, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio, music for the

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi ci troviamo oltre la Costa Azzurra, in una città che incarna perfettamente l'anima del Mediterraneo. Sto parlando di Marsiglia. Porto di mare, crocevia di culture, Marsiglia è un mix irresistibile. Qui l'azzurro del mare si fonde con i colori vivaci dei mercati, mentre il profumo della bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce, si diffonde tra i vicoli del Vieux-Port. Passeggiando per il Panier, il quartiere più antico della città, vi potrete perdere tra stradine pittoresche e murali scolorati, scoprendo un'anima ribelle e creativa della città. Ma Marsiglia è anche spiritualità e bellezza, con la magnifica Basilica di Notre-Dame de la Garde che dall'alto veglia sulla città con una vista mozzafiato. E poi c'è il mare, sempre presente. Con un breve tragitto in barca potrete raggiungere lo Château d'If, reso celebre dal Conte di Montecristo. E poi potrete trovare un paradiso naturale fatto di scogliere e acque turchesi, perfetto per un tuffo o un'escursione. Marsiglia è energia pura, una città che non si visita ma si vive. E allora voi siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della carota di Polignano. Se pensavate che le carote fossero tutte uguali, è ora di ricredervi. Direttamente dalle terre soleggiate della Puglia, la carota di Polignano è un vero superfood nostrano, un piccolo gioiello arancione, o meglio, anche giallo e violaceo, che racchiude storia, sapore e un concentrato di benessere. Questa carota, coltivata con metodi tradizionali nei terreni sabbiosi vicino al mare, si distingue per il suo gusto intenso, leggermente sapido e croccante. È ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, un vero elisir per la pelle e la vista. Insomma, se Bugs Bunny l'avesse assaggiata, avrebbe di certo mollato le sue banalissime carote industriali in un batter d'occhio. Le sue origini risalgono a secoli fa, quando i contadini locali iniziarono a selezionare le varietà migliori, irrigandole con acque salmastre, il segreto del loro sapore unico. Nonostante la sua qualità, questa carota è rimasta un prodotto di nicchia, ma chi la prova non torna più indietro. Le carote di Polignano possono essere mangiate crude nelle insalate, ma anche cotte e persino trasformate in deliziose conserve. E se volete davvero stupire gli amici a cena, beh, in grande classico pugliese, potete sempre friggerla. Insomma, la carota di Polignano non è soltanto un ortaggio, è un'esperienza di gusto e tradizione. E alla fine possiamo dirlo, non tutte le carote vengono per nuocere, alcune vengono dalla Puglia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: We the people, about the

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.